0: di me i cagani, a sbarcare in un'isola tra i cannibali. Speriamo che incontri un piatto di me i cagani,
1: si venga.
0: A sbarcare in un'isola con le spallate alle cime.
2: Stay away! Stay away from my ship! If you try to come aboard, I will shoot you! I will shoot you! Get to my gun! Get to my gun!
3: Give it to him. Maybe he'll shoot himself.
2: My gun! My gun!